format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Uno lo ricordi?

0: anche quando lavori da casa.
1: Alexa,
2: basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker, just like the radio.
2: Special format.
1: Alexa!
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.

0: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
1: 102.7 Ram Power 102.7.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: talk about.
1: Ram.
2: Måneskin.
3: Ciao, siamo Merck and Cremont.
4: Hi, I'm Sam Smith.
5: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
6: Hi, I'm Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
1: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: Dance's new music.
1: New hit music.
2: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
2: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Cazzai. Animal.

0: Uno lo ricordi? Ricordi.
1: Special format. Only this is Ram Power.
0: Uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7.

0: Show.
1: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
2: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
3: 102.7
4: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Special format, Ramp Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Tra oggi e domani prevalente stabilità sul Lazio con cielo sereno, poco nuvoloso, solo sulle aree più interne tra Frusinate e Reatino scoppierà qualche breve temporale di calore, altrove sole e gran caldo con temperature nuovamente fino a 33 gradi, anche a Roma ci sarà ancora da soffrire il grande caldo. Per quanto riguarda la ventilazione, generalmente debole, al più qualche raffica moderata, ma con Tirreno generalmente calmo quasi sotto costa. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Rampower 102.7, all'inizio di ogni ora
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
0: come questo.

0: Express. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ramp Power 102.7.
2: Ramp Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7. Un viaggio.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Rampower 102.7. Commercial
2: time. L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto. Perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
3: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: vita con la nostra musica, anche quando sei a casa.
1: Alexa, play now.
0: Anche dal tuo smart speaker, ascolta Rampower 102.7.

0: Trump Power 102.7. Commercial time.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ram Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Tra oggi e domani prevalente stabilità sul Lazio con cielo sereno, poco nuvoloso, solo sulle aree più interne tra Frusinate e Reatino scoppierà qualche breve temporale di calore, altrove sole e gran caldo con temperature nuovamente fino a 33 gradi, anche a Roma ci sarà ancora da soffrire il grande caldo. Per quanto riguarda la ventilazione, generalmente debole, al più qualche raffica moderata, ma con Tirreno generalmente calmo quasi sotto costa. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo visitando il nostro sito web.
0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Rampower 102.7.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
3: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
0: come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Martin Garrix, U2, Fireflies.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
2: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
3: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 92.7 all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Power 102.7. Commercial time. Supermercati Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Ram Power 102.7.

0: Only this is Ram Power.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
3: Un successo del passato.
2: Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 7, all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.
2: Te lo dicevi?

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go, go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Cazzai. Animal.

0: emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi? Uno

C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
1: Special format. Only this is Ram Power.
0: Uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
3: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
2: Come questo.

0: Ram Power 102.7. Time for a
1: commercial. L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: 1027. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Just another manic
1: Monday. Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
1: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: 102.7
3: Run Power 102.7.

0: 102.7 Music Party.
1: Ram Power 102.7. Time for a commercial.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org. Supermercati
3: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
0: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ram Power 102.7.

0: Uno lo ricordi? Ricordi.
1: Special format. Only this is Ram Power.
0: Uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: Hey, ciao, sono Coetz.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Ciao, sono Nick.
5: Hey, this is Maroon 5.
6: Ciao, sono Madame.
7: Grand Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Run Power 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Run Power 102.7. Commercial time.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesia 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Ram Power 102.7.

0: seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Ram Power 102.7.
1: Il mondo di Ram Power 102.7 sempre

0: 92.7 all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: This is new music.
1: New hit music.
2: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
2: Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Martin Garrix, U2, Firefly.

0: Commercial time.
1: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
2: 102.7
3: Rampower 102.7.

0: ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato. Un successo del passato.
1: Past hits.
2: Ram Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore, transitato l'impulso instabile sull'Italia, torna ad aumentare la pressione con l'anticiclone subtropicale che mercoledì garantirà una giornata in prevalenza ben soleggiata anche sul Lazio. Qualche annuvolamento sparso al mattino, delle velature di passaggio, ma senza rischio di fenomeni. Le temperature torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi, ancora caldo ma non ai livelli delle scorse settimane, con massime fino a 33-34 gradi in pianura e in città a Roma. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Ogni sabato sera Runpower ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
1: Every Saturday night, Runpower takes you back in time.
2: Selezionati e mixati da Beppe Timperi.
0: Ogni sabato sera alle 22 su Runpower 102.7 Music Party.
2: Runpower 102.7. Time for a commercial.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Ramp Power 102.7.
2: Ramp Power 102.7.

0: coda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile.
1: Rampower 102.7
0: ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: Special format Rampower 102.7.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Merkin Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
0: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org. 102.7
3: Run Power 102.7.

0: 7, all'inizio di ogni ora,
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
2: your smart speaker just like the radio.
0: Chiedigli di mettere Rampower.

0: seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Ram Power 102.7.
1: Il mondo di Ram Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Commercial time. Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: Ad agosto, Mega Store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: 102.7.
1: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
1: Come questo.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.

0: 7, all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Martin Garrix, U2, Fireflies.

0: Uno lo vivi. Uno lo vivi. Special format.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.7.

0: all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.